tsa technology se go tsena da e go swina hina re saba mpo yo jikelela e di se e ga o tsho tsume ya www.gcrfm.co.za tsi tsi tsi re ga e hito re